0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dance at a Rear Version.
9: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mamma mia, Angelina Mango, anche tu finire così, proprio cantando così. Beh, meravigliosa sei, eh. Canto d'amore assieme a Marco Mengoni qui su Radio Company. Amici, buongiorno la family. E aspettiamo i vostri messaggi con il buongiorno, magari da dove siete. Geolocalizzatevi così sentiamo le vostre voci presenti qui nella parte dei sommersi.
2: Ciao Filippo da Tribano, direzione lavoro.
1: Ciao, ciao Filippo.
3: Ciao, buongiorno, o sono da Verona.
4: Ciao raga, buongiorno, siete fantastici. Sono Stefano, chiamo da Pordenone. Qua piove finalmente.
1: Pordenone, sì.
4: Ciao.
5: Buongiorno bellissimi da Giada da Chioggia, direzione Jesolo.
1: E poi?
6: Silva! Ma che cazzo stai a dire? La generazione di oggi si inventano i giochi. Ma fammi un piacere, va?
1: Sei presente?
6: Che sono là rincoglioniti alla mattina, alla sera davanti a un cellulare.
7: Fulvio.
6: Noi boomer sì, inventavamo i giochi. Ma manca internet, sono impanicati.
1: Fulvio, io mi auguro che tu non faccia il venditore, perché tu ascolti da metà discorso in poi e sei come quello che arriva. Quando hai presente quando stai guardando i film e arriva uno e fa: ma quello chi è? A metà film però. Ma scusa, ma come va? Ma è quell'altra bionda? Ma chi è?
7: Posso dire una cosa un po' polemica?
1: No, scusami, però volevo chiarire con Fulvio. Non ho detto che la generazione di oggi. Stavo parlando di mio fratello, è del 76. Quindi
7: sì,
1: ecco.
7: Quindi rientra un po' nei boomer, forse,
1: sì,
7: addirittura.
1: Sì, sì.
7: No, allora, indubbiamente i bambini di una volta erano più abituati ad inventare i giochi.
1: Sì.
7: Però, ragazzi, io vedo tanti boomer rincoglioniti al telefono,
1: Assolutamente.
7: Cioè, quindi
1: sì,
7: nel senso, è facile dire adesso che i ragazzini stanno sempre col cellulare, stanno sempre con internet, ma ragazzi, io vedo tanti boomer rincoglioniti col cellulare, che stanno lì, che non gli puoi parlare, che condividono su Facebook, che scrivono i loro pensieri, che condividono le foto dei loro figli, cioè nel senso, ora, anzi mi sento di dire che è sicuro che i più giovani adesso hanno una soglia dell'attenzione molto più bassa, sono molto più abituati, la generazione, diciamo, digitale è molto più abituata, eccetera eccetera, meno abituata ad annoiarsi, su questo siamo tutti d'accordo. Però ragazzi, io vedo dei 50, 60 anni, 70 anni che veramente col cellulare ti verrebbe voglia di prenderlo e buttarlo fuori dalla finestra. Basta, perché veramente stanno sempre lì con sto volume al massimo, e abbassalo il volume.

0: 9. Come, scusa?
1: Beh, sembrava un po' Michael, eh?
0: Ti giuro, uguale, oh! Guarda, ha più occhi chiusi, ho detto, ma chi è Michael Jackson? Abbiamo dei vocali, sentiamo.
2: Carlotta, buona, sì? Carlotta!
3: Ciao da Elisabetta, da Trieste, che sta andando verso il bosco con il cane, sperando che non arrivi la pioggia.
4: Buongiorno, esatto, ragazzi, Oscar da Teolo, direzione Padova.
5: Buongiorno, ragazzi, Cinzia da Udine, anzi, di preciso, Lestizza, e sto andando a lavoro. C'è un temporale,
1: sì,
5: bruttissimo.
1: Oggi sì.
5: Ciao.
6: Buongiorno, sono Marci, direzione per prendere autostrada a Monselice verso i Colli Euganei. È tutto nero e nuvoloso.
1: Tutto nero.
6: Mi sa che fra poco piove.
7: Buongiorno ragazzi, bentornato Enricuccio.
1: Ciao
0: Enricuccio.
7: Allora, sono Renzo sull'Adda, direzione Milano. Diluvia finalmente. Ciao.
1: Eh sì, oggi si abbassano le temperature, quindi dai,
0: oh,
1: ci sta.
0: Mi raccomando, state attenti per strada.
1: Hai aperto, hai scoperchiato il vaso di Pandora e adesso ci prendiamo tutte le conseguenze. Ciao, condivido con te Carlotta. Mio zio, 62 anni, si è fatto regalare da sua madre, 85 anni, un iPhone 17 per guardare i video su TikTok e Instagram. E passa tutto il giorno solo al telefono, anzi se gli parli gli dai pure fastidio. Sì, ma poi non è solo quello. Io devo dire che l'utilizzo che ne fanno, diciamo, una certa generazione del telefono è anche poco consapevole, nel senso che, come dicevi
0: molto
1: prima,
0: meno consapevole dei giovanissimi.
1: Sì, sono d'accordo, nonostante, ripeto, adesso per esempio sai che Meta ha preso un multone, maxi multone, da 18 miliardi, è perché gli hanno fatto causa, perché effettivamente a Instagram e Facebook hanno dei sistemi per i quali creano dipendenza nei giovani. Quindi,
0: sì,
1: hanno preso questa multa,
0: sì.
1: Quindi dovranno limitare per i giovani. Questa cosa verrà anche fatta per TikTok, perché giustamente Zuckerberg ha detto: scusate, lo fate per Instagram e per Facebook.
0: E gli altri
1: che sono ancora peggio, perché TikTok è ancora peggio, secondo me.
0: È che, scusate, ma a me fa veramente sbroccare quando sento il discorso che riguarda i giovani. Quando sento i più grandi dire che i giovani, perché sono così, è perché sono colà, è perché la musica che ascoltano, è perché non sanno fare questo, quando poi di fatto, partendo dal presupposto che tutte le generazioni, ragazzi, la storia è ciclica, ok? Quindi la musica che oggi ascoltano i giovanissimi ai più grandi fa schifo, ma quando quelli che oggi sono più grandi erano giovanissimi ascoltavano musica che una volta ai più vecchi faceva schifo. Questo è sempre stato così e sarà sempre così, però non mi sembra oggettivo e obiettivo parlare del fatto che i giovanissimi sono rincoglioniti, quando poi veramente si vedono sessantenni, settantenni che non solo fanno un utilizzo molto molto molto costante del telefono e dei social network, ma lo fanno anche in modo estremamente spropositato.
1: Perché
0: utilizzano i social network in modo esagerato, non sanno neanche. Il problema è questo: che i giovanissimi sanno cosa condividono, sanno quello che stanno facendo. I più grandi, e non ne faccio una colpa, ma spesso è così, condividono post politici, non politici, foto dei nipoti, foto dei figli, quando poi ci sono anche tantissime, cioè insomma bisogna anche essere un po' consapevoli di dove vanno a finire quelle foto lì. E quindi onestamente, cioè, mi sembra un po' facilitona, no? Parlare di questa cosa qui in questo modo.
1: In più aggiungo un'altra cosa, e se voi guardate molto bene la generazione che, non so, che adesso, cioè i ragazzi che adesso hanno dai 15, 16, 20, 22 anni, ragazzi, sappiate che non sono quelli che si mettono a commentare su Facebook in maniera molto cattiva e offensiva, invece sono i più grandi che dovrebbero dare l'esempio, che vanno sotto a alcuni post ma io vedo di quelle cattiverie nei commenti di Facebook o di Instagram, ma di quelle cattiverie che si dico, se noi dobbiamo essere la generazione che dà l'esempio ai più giovani,
0: no, ma anche perché cattiverie che, cioè nel senso, ma tu andresti mai a dire ad una ragazza che incontri per strada sei grassa?
1: No.
0: Una ragazza che non hai mai visto, che non hai

0: Sì, sono d'accordo. Pensate che per esempio mio nipote, tra l'altro questa è una moda delle ultime generazioni che hanno il cellulare, che quindi accedono ad internet e hanno i social, il profilo di mio nipote è totalmente vuoto, per esempio non ha foto, ha solo la foto profilo, lui il suo viso molto nascosto, non si vede, non pubblica praticamente niente, non commenta niente, è più un uso diciamo passivo del, sì, dei social.
1: Perché c'è l'inversione, esatto. Perché adesso i giovanissimi, cosa che ovviamente chi è un po' più grande magari queste cose non le sa, i giovanissimi vogliono essere meno connessi, sì. E in più aggiungo un'ultima cosa, quelli che oggi sono genitori e sono millennials tendono a crescere i propri figli senza schermi, quindi chi ha cresciuto i figli con gli schermi piazzandoli davanti al cellulare mentre mangiavano, sì, sono quelli che oggi sono più grandi, capito? Quindi sono figli che oggi hanno 15 anni, 14 anni, perché quelli che oggi hanno bambini piccoli essendoci adesso tutta un'inversione di tendenza, tutto montessoriano eccetera, si tende a non accendere lo schermo, ma anzi i giochi sono tutti come quelli di una volta, è proprio un'inversione di tendenza.
0: Comunque mi sei polemica stavattina,
1: Sì, scusate, ma sì,
0: devi darti
1: male.
0: Una calmata, non devi scusarti niente, ma devi darti una calmata.

0: torno da te.
1: Ma Fred De Palma mi sta chiudendo come Angelina Mango le sue
2: un
1: canzoni.
2: Un po', ha preso da Angel. Dai, ora esatta.
1: Beh, da Angel.
2: Sì, da Angelina Mango.
1: Angel Mango.
2: Da Angel Ina.
3: Mettiamo Angel come disco alta voce.
4: Che cosa?
3: Robbie Williams.
1: Quella che fa You're missing a banana, you're my only angel. No, 7-6 minuti.
5: Radio Company.
2: Le Shaggy.
1: Ma si chiamava Angel quella canzone?
2: Sì, ma è Angel.

0: sto dicendo, sei tu?
1: No. Ma quello di prima ero io, il primo lo che ho fatto era l'originale. Ehi, non si può imitare Enrico Sisma, l'unico buongiorno. Inimitabile. Buongiorno.
0: Ciao a tutti amici, buongiorno, come state? Dove siete? Che fate? Quanto piove dalle vostre parti? Allora, stamattina siamo partiti molto, molto polemici.
1: Tu sei partita polemica, è inutile che scarichi tutto il barile a me e De Biasi che siamo pacifici. Tu,
0: tra l'altro,
1: tu eri
0: allora, io voglio farvi notare la mia, veramente la mia versatilità. Se da una, da una parte posso accendermi e fare polemica e dall'altra parte posso parlare di gossip, tipo Temptation. Sai, io non ho fatto Temptation Island e poi che io non ho che io non ho visto, ragazzi, perché ho un limite. Cioè, nel senso, bello, Temptation Island mi piace quando è estate, ma ad un certo punto basta, non ci potete asciugare con e poi.
2: Io.
0: E cosa hai visto?
2: A mio parere è stato per riempire un po'
0: il palinsesto.
3: Perché
0: allora non sanno cosa mettere tra la fine dei programmi estivi e l'inizio dei programmi di Natale.
1: È un po'. È un po' come quando fanno musica maestro qui su Radio Company, per riempire un po' il palinsesto, no? Mauro non sapeva che cazzo metterà quell'ora. E allora, ha detto:
0: Vabbè
1: Ale, dai Ale, Gio, fate musica maestro, va, vi lascio
0: Giovanni
1: spazio.
0: E Giovanni e Ale si guardano e dicono: ok, è il nostro momento, si va in scena.
1: Cambiamo la radiofonia.
0: Ragazzi, scusatemi, facciamo tutti quanti gli auguri insieme a Gianluca Pacini. Oggi compie gli anni. Quanti anni compie? Non lo capiamo perché è un eterno giovane Gianluca Pacini, incredibile. È una cosa veramente fuori.
1: Io e De Biasi gli abbiamo già preso il regalo.
0: E cosa gli avete comprato?
1: Allora, è un concerto per la Tribute Band di Georgia.
0: Bellissimo, posso partecipare?
1: Sì, scusate ragazzi, questa è una cosa nostra. Purtroppo noi abbiamo fatto, insomma, una gaffe tempo fa.
0: Forse è troppo presto per fare dell'ironia su questa cosa qua, ma non
1: è stato
0: lo
1: molto divertente. Ma in ogni caso va bene. Comunque salutiamo Gianluca Pacini, tanti auguri. Allora amici, prima si parlava, adesso mettiamo i vocali. Comunque prima si parlava di social. In realtà per questa cosa che dell'utilizzo dei giovani che ne fanno i social, ma si continua a parlare dell'utilizzo che ne fanno i giovani, ma come li utilizzano in realtà quelli un pochino più adulti? E secondo noi in realtà li utilizzano peggio, perché molti che criticano l'utilizzo dei social o comunque del telefono da parte dei giovani sono meno consapevoli di quello che è la parte oscura dell'internet.
0: Sì, tra l'altro.
1: Che è una parte molto pericolosa.
0: È una parte molto pericolosa e una parte molto presente. Tra l'altro, sono gli stessi che. Quando tu vedi, che ne so, il post su Facebook Classic sui giovani e l'utilizzo, sono gli stessi che commentano scrivendo: alla mia età, noi quando avevamo la loro età giocavamo per strada, ci bastava una palla ed eravamo felici.
1: Ai miei tempi.
0: Siamo tutti d'accordo, però stai lì su Facebook a commentare. Allora continua a giocare in strada con una palla invece di stare su Facebook a passarti il tempo.
1: Sei cattiva stamattina.
4: Buongiorno Laura, dalla provincia di Udine. Sono assolutamente d'accordo con Carlotta, che i giovani sì, è vero, sono tecnologici, il cellulare in mano, tutto quello che vuoi, ma veramente ci sono tanti boomer rincoglioniti dai 40 ai 60 anche più che sono col cellulare, come dice Carlotta, pubblicano il mondo ovunque. Io ho 58 anni, però non ho Facebook, non ho Instagram, non ho nulla di social, solo il WhatsApp e basta. Però vedo veramente gente della mia età che gli manca il cellulare e sono disperati. Sì, sì. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Sì,
4: qua piove, lampi, fulmini, tuoni.
1: Oggi pioverà, ragazzi, tutto il giorno, temperature che si abbassano. Allora, no, volevo dire una cosa De Biasi, però non possiamo chiudere già subito così, eh.
0: Dai, dilla.
1: Allora, no, io volevo dire due cose. Volevo dire, la prima cosa è: voi provate ad andare a vedere qualche post di informazione, tra l'altro fatti da, per esempio, Geopop o Focus, quindi fonti molto attendibili, perché pubblicano siano comunque dei dati di fatto semplicemente. Tempo fa è venuto fuori questo, tempo fa, qualche giorno fa e non di più, è venuto fuori questo vaccino, al di là di quelli che sono contro, non contro, eccetera, è venuto questo vaccino che potrebbe aiutare in qualche tumore, ok? Mm-hmm. Potrebbe aiutare. Allora, semplicemente potete andare a vedere quello che c'è scritto sotto, è una cosa assurda, la maleducazione, l'arroganza, semplicemente, che siate d'accordo o non siate d'accordo con i vaccini, a prescindere.
0: Ti basta andare ad aprire un qualsiasi post in cui si parla di una persona deceduta per motivi che non si sanno, sotto c'è sempre un commento.
1: Ma per esempio, ti dico semplicemente, un commento è, ecco, l'ha fatto le case, ti credo che l'hanno fatto le case farmaceutiche, il vaccino.
0: Chi lo deve fare? Il panificio sotto casa?
1: Esatto, ma chi lo doveva fare il vaccino? Ma
0: la sartoria, ma è normale. Capito?
1: Questo è il livello di commenti, tra l'altro non fatti da i giovani, fatti da chi critica i giovani. Ed è questa la cosa assurda di questo momento storico in cui i social sicuramente non sono una buona cosa, ma ricordiamoci sempre che sono stati i primi genitori di questa generazione a prendere il telefono in mano e a fargli 1000 foto al giorno, a filmarli e a fargli vedere il telefono continuamente. Quindi vabbè, insomma, si faceva un po' di polemica. Vogliamo sentire la vostra 333.

0: like to move it.
1: W Sound con J Balvi, questa è Godzilla. Qualcuno ha detto: ma che cos'è un mercoledì polemica? Potremmo chiamarlo il Mercolemica.
2: Il così. Mercolemica è bellissimo.
1: Bellissimo, una giornata un po' di sfogo così per l'inizio della scuola, perfetto. Buongiorno amici, questa è la Family. Fino alle 9 insieme, adesso come sempre a quest'ora c'è un disco da cantare ad alta voce. Ma siete voi a sceglierlo. Noi vi facciamo ascoltare un pezzo di uno, un pezzo dell'altro, e voi al 333-2688-688 votate scrivendo 1 e 2 e siete voi poi a scegliere quale ascoltare. La canzone numero 1 è questa.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
3: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Miles, lui è Robbie Williams. Il disco che avete scelto di cantare ad alta voce, c'è qualcuno che dice sì, però ragazzi, tra il maltempo, tra il fatto che è mercoledì e le ferie sono finite dimenticate, questa canzone veramente, questo è il mood ragazzi, basta. Questo è
1: noi
0: il mood dell'autunno.
1: Restituiamo lo stesso mood che c'è fuori con il tempo.
0: Esatto, infatti cioè, siamo solamente in linea col meteo. Detto questo, allora amici, stamattina siamo partiti non tanto polemici, ma in realtà parlando di un... di una questione che spesso torna. Si parla dell'utilizzo che i più grandi fanno dei social network, dei cellulari, degli smartphone, eccetera, rispetto ai giovanissimi, perché è molto facile dire e sentire qualcuno dire che i giovanissimi stanno sempre al cellulare, sono sempre rimbambiti dietro il cellulare, ma di fatto anche i più grandi hanno questo problema, sono un po' rimbambiti dietro al cellulare, con la differenza che magari i giovanissimi hanno più consapevolezza perché col cellulare un po' ci sono nati, mentre i più grandi invece tante cose non le sanno, non le capiscono perché i cellulari a un certo punto sono piombati nelle loro vite. Quindi di questo si sta parlando. Ovviamente apro e chiudo parentesi, non si sta parlando di un discorso specifico, che ne so, butto lì, complottisti, ecco, se li sentite nominare è perché sono nel grande calderone dell'utilizzo dei social network fatto in modo sbagliato, spropositato, per esempio.
2: Buongiorno Radio Company.
0: Buongiorno. Saluto
2: Spadino. Mia mamma usa sedersi fuori dalla porta di casa scorrendo col dito sporco inzuppato d'olio lo schermo del suo cellulare. Ha 83 anni, si perde e tanto brucia il frigo di patate in cucina.
0: Però allora non farebbe male a nessuno, però brucia il frigo, ragazzi.
1: Sì, è quello.
3: E
1: poi,
3: oltre a quelli dei vaccini, su Facebook i gruppi delle sciecche in cielo, cioè io li leggo solo per morire dalle risate, dei commenti della gente.
1: Ti fai tante risate, infatti è quello. Poi voi andate a vedere che si critica tanto i giovani, quando andate a vedere commenti di persone adulte, ma adulte ragazzi, parliamo di persone dai 40 ai 50 anni che commentano in maniera veramente aberrante, maleducata, arrogante, assurda, e lì ti fai un'idea di come utilizzano i social gli adulti. Poi,
4: io quando leggo i commenti dei complottisti sui vaccini o non so, su qualsiasi altra cosa, mi viene sempre da ridere perché non credono agli scienziati o comunque a studi che sono sempre stati fatti o comunque a benefici che hanno portato certi studi, appunto, ma credono al posto di Giampaolo su Facebook che parla delle scie chimiche,
1: esatto,
4: appunto, che il vaccino fa male. Cioè, io mi chiedo con quale criterio credono a una cosa che leggono su Facebook ma non credono nella scienza. Io divento matto a pensare a questa cosa.
0: Giusto appunto, mi fa sempre molto ridere come sotto i post di Joe Pop, ok,
1: sì,
0: Joe Pop, che
1: sì,
0: noi sappiamo essere comunque una fonte abbastanza
1: attendibile, insomma,
0: Joe Pop, scrivono tipo: ecco, vi siete venduti. E poi c'è la, non so perché a me su Facebook compare una pagina che si chiama Dillo col cuore. Oh raga, sotto la pagina Dillo col cuore, quando si parla di qualcosa di politica e di scienza, improvvisamente tutti, fonte autorevole, Dillo col cuore. Joe Pop, venduti ai poteri forti, ma Dillo col cuore, signori, è una pagina tutta da ricco. Poi il post condivisi, ricondivisi. Cioè, che
1: autorevolezza può avere la pagina
0: Dillo,
1: Dillo col cuore? Poi
5: Geni di Carlotta, ragione al 100%. Guarda.
0: Grazie.
5: E ieri mattina ho aperto WhatsApp perché io solo quello, non ho social, mi rifiuto, sono un po' riservata. E niente, invece di trovare la benedizione della Madonna di Monteberico, ci ho trovato una serie di pornazzi da uno che si è sbagliato. Vomito.
1: Ma sì, certo, perché poi appunto è questo l'utilizzo che poi ne fanno gli adulti. Molto spesso non sanno quando premono un tasto che cosa stanno facendo, che cosa stanno condividendo, se lo stanno mandando a qualcuno, se lo stanno mettendo come stato di WhatsApp. Cioè,
0: mamma, che pericolo. Cioè ragazzi, tra l'altro è pericoloso, perché veramente rischiate di pubblicare delle cose molto private o di mandarle a qualcuno. Cioè ragazzi, un po' di consapevolezza, un po' di attenzione, i social network sono un'arma,
1: sono pericolosissimi. Va bene amici, quindi 333-2688-688, un po' per raccontarci anche le vostre esperienze, se avete visto qualcosa che vi ha fatto molto ridere o sorridere sui social, se anche a voi avete riscontrato questo utilizzo dei social da parte delle persone adulte un po' sbagliato.
0: Se anche voi aprite i commenti, è la prima cosa che fate quando avete un post di Dillo col cuore.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV.

0: Yugel, Imel Angel e Ultranate con Moving to the Sun, è arrivato il momento di premiarvi, anzi di premiare uno o una di voi, ovvero il fortunato che si porta a casa oggi 50 euro di buono spesa da spendere, lo ricordo, nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. La domanda non era proprio semplice, perché parliamo oggi latino, siamo latineggianti. Quale spezia deriva dagli stimi essiccati del fiore Crocus sativus? Tra curcuma, zafferano e cardamomo, la risposta corretta che avete dato in tanti, ma mascherine vi conosco, siete tutti andati su Google perché sono arrivati tutti i messaggi un paio di minuti dopo, c'è tempo di controllare, era la B, zafferano, e a dare la risposta giusta e quindi a portarsi a casa il buono spesa è stato... Grazie Vittorio dell'aiuto! Giovanni di Santa Maria di Sala in provincia di Venezia, bravissimo Giovanni, adesso ti mando un messaggino così sai e hai la certezza di essere tu e non un altro Giovanni, sarai ricontattato poi dal centralone per tutti i dati sulla spedizione, tutti gli altri non vi preoccupate, dal lunedì al venerdì ogni giorno c'è un buono spesa in palio per voi.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia...
2: Scopri la pasta Felicetti, dal 1908 la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole, croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
0: 10 minuti alle 13, è arrivato il momento di dare il benvenuto in studio a Vittorio Ferro per le anticipazioni delle Company News. In primo piano, Vittorio, abbiamo il Medio Oriente.
3: Infatti si riparte ancora da lì tra poco, distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi a navi USA. Dunque la situazione nell'area torna a farsi incandescente, poi l'Ucraina, droni russi al confine con la Moldavia, delitto Piscitelli, ci sono 7 arresti, Regno Unito ancora caos nei cieli, oggi cancellazioni, poi gli spettacoli, oggi il Lido di Venezia, 3 film in gara, tra cui un altro italiano, noi ci collegheremo col critico di Coming Soon Federico Gironi, cronaca poi lo sport, tra poco su Company News.
2: Radio Company.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Ci sono Merkin Cremont, Serena Brancale, I The Colors con Partenope, il nostro successo del presente e dal passato, Curiosity Kill the Cat con Down to Earth. Poteva sembrare che io fossi un attimino distratta, ed è vero, perché in studio, oltre a Vittorio Ferro, che ho già salutato poco fa, è anche arrivato lui, Gigetto, buongiorno. Egidio Ferrante e Vittorio Ferro sono pronti per le Company News delle 13. Io vi ringrazio per la compagnia. Rinnovo ulteriormente i miei augurissimi di buon compleanno a Gianluca Pacini. Grazie anche per avermi sopportata e supportata in queste due ore insieme. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo domani dalle 11 alle 13. Vediamo chi arriverà, se tornerà Martino, se tornerà Leo, e chi lo sa, io però ci sarò e voi anche. Quindi ci sentiamo domani, mi raccomando, fate i bravi, ciao!
1: Snack con Leo e Giulipego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Ma che puntualità, signori, le 13.00.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Le guardie della rivoluzione iraniana hanno annunciato di aver attaccato due navi statunitensi e 8 petroliere nel Golfo Persico. L'azione è una rappresaglia per attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Il segretario di Stato americano Rubio afferma l'offensiva prosegue. Intanto Israele ha comunicato al consolato britannico a Gerusalemme Est che dovrà chiudere entro 30 giorni. La chiusura segue la decisione britannica di imporre sanzioni sui beni prodotti nelle colonie israeliane insieme ad altri 11 paesi. Tempi ancora più stretti per i britannici impegnati nel coordinamento per Gaza. Per i diplomatici a Ramallah, dovranno lasciare il paese entro 7 giorni.
5: Un attacco di droni russi ha colpito un valico di frontiera tra Ucraina e Moldavia, causando vittime e feriti. Lo hanno confermato le guardie di frontiera ucraine. L'attacco ha provocato danni alla struttura e ha portato alla sospensione delle attività del valico. Le autorità moldave sono state prontamente informate dell'accaduto. Il governatore della regione di Odessa, Oleg Kiper, ha dichiarato che almeno 2 persone sono morte e 3 sono rimaste ferite.
4: Ancora disagi nei cieli del Regno Unito, dove il guasto a un sistema informatico di controllo del traffico aereo ha causato la cancellazione di circa 2.000 voli, tra cui 177 previsti per oggi. Il problema, verificatosi ieri, ha paralizzato soprattutto gli aeroporti londinesi di Heathrow e Gatwick. La National Air Traffic Services, la NATS, è al lavoro per risolvere l'emergenza, sotto accuse i vertici della NATS stessa, già criticati in passato. Il Ministero dei Trasporti ha escluso categoricamente un attacco informatico. Al momento sono una decina i voli cancellati dai principali scali italiani.
5: La polizia ha arrestato 7 persone presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ultra della Lazio, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. L'indagato principale come mandante apicale Michele Senese, capo dell'omonimo clan. Secondo gli inquirenti, Senese avrebbe dato l'assenso determinante per l'uccisione, volta a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. Il GIP ha definito l'azione con metodo mafioso.
4: A Moncalieri, Torino, un tragico epilogo ha scosso la comunità. Un 75enne gravemente malato ha ucciso la sorella di 79 e si è poi tolto la vita impiccandosi. Il macabro ritrovamento è avvenuto ieri sera nell'appartamento della donna. L'uomo ha lasciato un biglietto dove confessa. L'allarme è stato dato da una vicina preoccupata per la prolungata assenza della donna e per un forte odore proveniente dall'abitazione.
5: Dramma ieri a Mazara del Vallo, dove un balcone è crollato da un'abitazione causando la morte di un'anziana di 86 anni. La donna si trovava affacciata al momento del cedimento, precipitando nel vuoto per circa 4 metri. Soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle gravissime ferite riportate. Le precarie condizioni dell'immobile hanno reso necessaria l'evacuazione dell'intero palazzo. 3 famiglie sono state accolte in una struttura comunale.
4: Un uomo di origini marocchine è stato trovato senza vita nella notte nella sua abitazione a Malano Vicentino a seguito di alcune coltellate. Secondo le prime ricostruzioni, a colpirlo sarebbe stato il figlio, al culmine di una lite avvenuta in piena notte. Il corpo è stato rinvenuto all'interno dell'abitazione. L'allarme è stato dato poco dopo l'una da un'altra figlia della vittima.
5: Svolta meteo sull'Italia: da oggi temporali e brusco calo delle temperature soprattutto al nord. Allerta arancione in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, gialla in numerose altre regioni. A Roncade, nel Trevigiano, una tromba d'aria ha scoperchiato parte della piscina comunale senza provocare feriti. Tra Brescia e Cremona, nubi fragi, allagamenti e alberi caduti. Nei prossimi giorni temperature in calo di 6-8 gradi.
4: E adesso gli spettacoli, ottava giornata della mostra del cinema di Venezia, tre i film in gara, tra cui un altro italiano, il quarto. Ma per capire come sta andando l'atmosfera che si respira, anche stamattina ci colleghiamo con Federico Gironi di Coming Soon.
6: Torna l'Italia in una doppia veste. Da un lato in concorso abbiamo Il fuoco che ti porti dentro, il nuovo film di Edoardo De Angelis, il regista di Capitano, per esempio, era stato il suo ultimo film, che si basa sul romanzo omonimo, romanzo memoir in qualche modo omonimo di Antonio Franchini, che è la storia del rapporto tra un figlio ed una madre che è decisamente molto molto ingombrante. L'Italia sta anche dentro il film francese di Stéphane Brisé che si intitola Un bon petit soldat, perché in questo nuovo film di Brisé, che è un regista che in qualche modo affronta spesso e volentieri nella sua filmografia dei temi legati al mondo del lavoro, protagonista è Albert Hörwacker. Albert Hörwacker qui interpreta il ruolo di una manager, di una importante manager di un'azienda, si occupa di risorse umane, che quando scopre, si trova di fronte ad un caso di gestione tossica da parte del management dell'azienda per cui lavora rispetto ad alcuni dipendenti, si trova a fare delle scelte difficili e particolari. Terzo film in concorso invece è l'operazione più bizzarra in qualche modo e sperimentale, mi viene da dire, di tutto il concorso veneziano, perché è un film che si chiama Dau, diretto da Ilya Kazakovsky, che è un regista russo che da molti anni oramai sta portando avanti questo progetto quasi multimediale a cavallo tra il cinema e l'installazione artistica, per raccontare un mondo che è quello dell'Unione Sovietica a cavallo tra il 30 e il 50, con protagonista un fisico geniale, alle prese con laboratori segreti, ma anche con appunto tutto quello che è stato il grande orrore della dittatura sovietica di quegli anni.
4: In conclusione, Federico, il Toto Leoni, a che punto è il Borsino del Lido? A che punto è?
6: Ci sono ancora dei titoli importanti da affrontare, però insomma indubbiamente Maggie Gyllenhaal e la sua giuria stanno dibattendo. Si fanno sempre più forti le voci, per esempio, che vorrebbero un film che si intitola Women Unknown. È uno di quei film di cui ultimamente si sta parlando molto come possibile premiato. Allo stesso modo si parla di come possibile premiato anche di Look Back di Hirokazu Koreeda, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Per il momento queste sono le voci, ma ancora tutto da vedere e da decidere.
5: Lo sport, Champions League, l'Inter perde alla Bernabeu, il Real Madrid vince 2-1, i nerazzurri pagano clamorosi errori difensivi, nel secondo tempo sfiorano la rimonta, oggi tocca al Napoli contro l'Arsenal, giovedì alla Roma e alla matricola Como. Per il tennis US Open, Shelton piega Alcaraz al quinto set dopo una maratona durata 4 ore e 28 minuti, in semifinale derby tutto statunitense con Tiafoe.
4: Il meteo, tempo instabile al nord con rovesci e temporali diffusi localmente intensi su gran parte delle regioni ad eccezione del ponente ligure, al centro alternanza tra sole e nubi con acquazzoni e temporali su Toscana, Umbria, Marche, rilievi laziali, Appennino abruzzese, al sud prevalenza di bel tempo salvo qualche temporale pomeridiano sulle zone appenniniche, calo delle temperature al centro nord mentre al sud e sulle isole si attendono ancora temperature elevate.
5: È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
3: Radio Company News.
2: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

un periodo, beh, divertente. Effettivamente c'erano queste canzoni che si suonavano. See Everybody Dance, Smiling People. E noi siamo delle Smiling People, soprattutto oggi, ma ve lo spiego dopo la sigla. Prego.

0: Buongiorno a tutti da Daniele Belli, c'è anche Gianluca Pacini che oggi è uno smiling people perché insomma è il suo compleanno, quindi tanti auguri Gianluca Pacini.
1: Ciao! Auguri.
2: Ci sono.
0: Ci sei?
2: Sì, ciao, sì. Bellissimo.
0: Soffiami
2: ciao.
0: Sulla candelina, dai. Grazie, che bello.
2: Oh,
0: e basta però. E che è una tempesta. Basta. Smontato il microfono. Ragazzi, si è messi così sto programma, lo sapete. Va bene. Allora, una nuova puntata in modalità, come sapete, insomma un pochettino più contenuta, nel senso che è un belli 4.0 o un belli Pacini 4.0 oggi, quindi proprio totalmente la squadra rivista e ricomposta. Ma perché? Perché Gianluca Pacini ci teneva ad essere qui per festeggiare il suo compleanno, quindi se avete voglia di fargli gli auguri, fateglieli, insomma è tutto il giorno. Hai cominciato adesso con me?
2: No, ho cominciato due ore fa
0: e ti hanno già
2: ma
0: fatto.
2: Continuate, sì.
0: Ok, vabbè, allora vabbè, non mandatelo a fanculo, a posto, dai, giriamo la ruota.
3: Ti ha già fatto gli auguri tutti.
4: Primo.
0: Ok, busta del primo. Eccola qua, aspetta, devo arrangiare un pochettino in tutto oggi. Allora, ho un tema che abbiamo affrontato in realtà in un altro contesto. Allora, se avete fatto caso, nel weekend c'è stata questa vittoria in Formula 1, insomma, del nostro grande campione italiano, una vittoria italiana fra parentesi che non avviene da un sacco di tempo. Allora, questo tema ci serve come rampa di lancio per affrontare un argomento che già avevamo affrontato tempo fa, ma che vogliamo, come dire, riproporvi, nel senso che quali sono quelle squadre, quei team, quei piloti di Formula 1, piloti del motomondiale, giocatori, squadre di calcio, squadre di basket, squadre di pallavolo, squadre di rugby, insomma quei team che ti fate, ok, o singoli ovviamente sportivi che ti fate, che ne so, atletica, salto in alto, che però non sono quelli che conoscono tutti. Cioè, diteci qual è quello sportivo o quella squadra sportiva che seguite per mille motivi, ok? Che però non è una roba famosa, non è una, è una cosa un po' alternativa, ok? Magari è famosa, ma voglio dire, che ne so, ti fate Piastri in Formula 1 perché? Oppure nel basket, anziché ti fare la squadra della vostra città, ti fate una squadra di tutt'altro posto. Oppure, che ne so, nell'atletica seguite uno sportivo o una sportiva perché vi risulta simpatico, perché vi piace, eccetera, eccetera, eccetera. 3332688688, insomma, quali sono quei team sportivi o quegli sportivi alternativi di cui siete appassionati e che magari ci potete consigliare anche a noi di seguire.
5: Radio

Eleganza. Allora, avete capito di cosa andiamo ad affrontare oggi? Stiamo cercando dei consigli, fondamentalmente, di squadre o di sportivi singoli, non, diciamo così, particolarmente famosi, che voi seguite, oppure ci spiegate per quale motivo magari non seguite la squadra del posto dove abitate, ma seguite un'altra squadra di, che so, basket, rugby, pallavolo, quello che è, insomma. Siamo a caccia di team alternativi, ok? Di sportivi alternativi. 3332 688 688. Auguri!

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ingresso gratuito per Italian Buy Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbuyquick.net.

0: oggi la dobbiamo dividere in due parti, questa puntata del Belli Belli 4.0. Allora, la prima parte è dedicata a Gianluca Pacini, sono arrivati un sacco di auguri per te e quindi ti riporto un po' gli auguri di tutti quanti quelli che ti hanno scritto.
1: Grazie!
0: Ok, Luisa e Gabriele, per esempio, hai qualche messaggio è firmato, alcuni qualcun sì. altro no. Beh, quindi mandiamo un po' di cose, poi c'è anche Giovanna che ti fa gli auguri, insomma. E poi ancora auguri Gianluca, tanti auguri Pacini, baci Pacini, buon compleanno Pacini.
1: Pacini,
0: che bello. Dai, forte. Mi piace questa cosa perché vuol dire che ti vogliono bene. E quindi
1: anche a voi, grazie.
0: Oh, che bella questa cosa. Allora, invece, entriamo nel mondo delle famose squadre o sportivi alternativi. Per esempio, ti racconto questa cosa. È successo che quest'estate un'amica di mia figlia abbia preso la macchina, abbia fatto 10 ore di strada per andare a vedere agli europei di atletica una atleta che a lei piaceva. Non era un atleta della sua città, era un atleta di Napoli, di cui non mi ricordo il nome, però si era parlato di lei perché c'era stato tipo del body shaming. Dopo vado a recuperarmi il nome, mi è venuta in mente adesso sta cosa. Per cui, e però lei ha fatto 10 ore di macchina per andare a vedere la gara. Dopo, poverini i suoi genitori che l'hanno dovuta accompagnare, ma soprattutto riflettevo, ho detto: ma se questa per un motivo o per l'altro non riesce a fare la gara o comunque si classifica da schifo, tu hai fatto 10 ore di macchina in andata e 10 in ritorno per andare a vedere niente. Alla fine invece ha vinto, per cui insomma è andata molto bene la cosa. Poi abbiamo un amico che ci suggerisce è un'amica che si chiama Caterina e ci dice allora, hockey sul ghiaccio, e già lo sport è particolare. Cometa Brno, campione nazionale della Repubblica Ceca. Io immagino che tu sia di origine di quelle parti lì e quindi probabilmente ci hai suggerito questa cosa. Quindi se ci suggerite atleti o squadre, diteci anche la motivazione, perché in questo modo capiamo. Adesso attenzione, perché so che c'è il citofono e andiamo a riscoprire qual è la squadra preferita, almeno ci riproviamo perché non, di solito non è mai molto chiaro. Insomma, sentite chi c'è al citofono.
2: Eccolo, falve sono il conde Vafula con la profevi.
1: Il conde?
2: Il conde Vafula con la profevi.
1: Con la prostata, sì.
2: Come profevi.
1: Prostata.
2: Profevi.
1: Prostata.
2: Profevi.
1: Sì, vabbè, siamo capiti.
2: Sono venuto per ricordarvi che anch'io ho una squadra del fuore.
1: Una squadra di che?
2: Del fuore.
1: Del fuore.
2: Lei dirà, sarà la Steaua Bucarest.
1: Chi?
2: La Steaua Bucarest.
1: Squadra è la stevia, la metto nel caffè la stevia.
2: La famosa Steaua Bucarest, squadra rumena.
1: Lei tifa la stevia?
2: Assolutamente no.
1: Ah, te pare.
2: Se sarebbe troppo semplice, se vivo in Romania e tifo la Steaua Bucarest.
1: Certo, giustamente. Quindi?
2: Qual è secondo lei la squadra che rappresenta di meglio la notte, il buio?
1: Boh.
2: I Phoenix Suns.
1: Chi?
2: I Phoenix Suns.
1: Chi?
2: I Phoenix Suns.

però ho un po' le idee confuse. Allora, intanto torniamo alla nostra amica di prima che ci ha precisato che viene dalla Repubblica Ceca, e lì l'hockey è lo sport nazionale, un po' come il calcio in Italia, per cui segniamoci questa cosa che diventa interessante. Poi sempre nell'ambito hockey, però in questo caso hockey online, ci segnalano Fox Legnaro come squadra. E poi continuando sempre su questa linea, attenzione, aspetta, perché mi sono perso il messaggio, ce n'era uno carino che riguardava invece non lo trovo più, ragazzi, sono un po' così. A parte tanti auguri caro Gianluca Pacini, vedi, ne è arrivato anche anche un altro, esatto. Vabbè, ah, eccolo qua, adesso l'ho trovato. Ciao, sono Laura di Montagnana, tifo segue, mi complimento con la squadra di nuoto sincronizzato. Quindi vedi, ho scoperto questa cosa qua, c'è un team di nuoto sincronizzato che si chiama Team Euganeo, quindi immagino Abano Terme, Montegrotto, Colli Euganei, Terme Eugane, insomma provincia di Padova, tanto per capirci. Ad ogni gara portano a casa medaglie e soddisfazioni. Bravi, complimenti anche a voi.

0: gli sportivi in generale alternativi che seguite, le squadre sportive alternative che seguite. 3332688688, ce lo raccontate oggi al Belli Conte 4.0.
1: Ciao Belli e Conte. E io che non sono una tifosa, va bene lo stesso, vero? Sì, tanto io tengo per l'Atalanta, la magna la beve e la canta. Ciao ciao
2: Company, Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot. Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Io seguo la Formula 1 e in questo momento sono un tifoso, così come anche la mia compagna, dell'Alpine. Questa cosa qua me l'hanno segnalata più di qualcuno. Poi dopo abbiamo, io seguo l'Olympica Skaters di Rovigo, che è una squadra di pattinaggio artistico a rotelle con atleti premiati spesso a livello nazionale, bravissimi, complimenti, grandi ragazzi. E poi sempre in zona ASD Starsil di Badia Polesine, sempre provincia di Rovigo, ginnastica artistica. Quindi insomma vedo che stiamo mettendo insieme un po' di cose particolari. Ci dobbiamo fermare qua perché adesso ci chiama l'ignoranza.
1: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Siete pronti ad entrare nel club degli ignoranti? Io spero di sì. Attenzione, come si gioca? Noi vi diciamo una parola, voi di questa parola dovete reinventare il significato. Avrete anche la possibilità di ottenere l'accesso al nostro club degli ignoranti in perituro, vincendo anche una tessera che vi consentirà di certificare il fatto che siete proprio membri del club degli ignoranti. Quindi 333-2688-688, per spiegarvi come funziona vi faccio un esempio. Se la parola di oggi fosse palla, o anche palla, perché potete cambiare l'accento, che cos'è il palla, la palla, le palla? Dice si palla, eh? Vediamo che cosa ne esce. 333-2688-688, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi, e per l'appunto è palla. Radio

0: degli ignoranti oggi, il palla è un animale in via di estinzione perché quando deve accoppiarsi, poverino, lui si annoia. Allora, poi abbiamo ciao palla. La palla è un'unità di misura per misurare la distanza.
1: Hai capito?
2: Sì, immagino.
0: Tra l'una e l'altra. Ragazzi, che vita difficile a volte che ci fate fare. Lo sport palla, persone alcolizzate lanciano lattine abbandonate. Io questa non so come avete pensato, però va bene. Sentiamo chi c'è al citofono.
3: Il pizzaiolo, quando diciamo deve tirare fuori dal forno una pizza maxi, non usa la pala normale, ma la palla.
4: Palla si dice quando vai al pronto soccorso e devi aspettare tanto. Ciao da Leo.
5: Palla, ciao company. Quando Giallino, una persona non si presenta all'appuntamento con te, ti dà palo. Quando invece si presenta ed è anche molto entusiasta e contenta di esserli con te, allora ti dà palla.
0: Ah, ho capito. Bene, bene, bene. Avete delle idee diverse, delle idee migliori, delle idee entusiasmanti? Che cosa significa palla secondo voi per il club degli ignoranti? Quindi ricreate il significato della parola di oggi, che per l'appunto è palla. 3332 688 688.

What is fact? Should Junior be a reason? Buster James.

0: Siamo all'interno del club degli ignoranti. Dice Cipolla, l'indicazione tipica ricevuta da qualcuno a Napoli che chiede: dove vado per arrivare in un determinato posto? Risposta tipica ricevuta: vai pallà, accompagnato da un gesto della mano che ho fatto anch'io. Alternativa a pallà e paccà è di solito pallà è più lontano di paccà, che tradotto sarebbe per di là e per di qua. Ciao ignoranti. Allora, questa è molto simpatica, mi ha fatto molto ridere, però c'è un po' un giallino perché effettivamente si utilizza questo stile di dire. Poi abbiamo palla, cartello stradale che indica attraversamento, coglioni! Ciao belli! Ok, perfetto. Sentiamo chi c'è al citofono, dai. Attenzione.
1: Beh, è il diminutivo del nome dell'organo di legislazione cinese.
2: La palla è un nervo che si trova sotto la rotula. Ah. Infatti, se ci pensate, la palla rotula.
0: La palla rotula.
2: Ciao,
0: certo.
2: Ragazzi.
0: Interessante. Va bene, ragazzi, tra poco vi diremo chi è il vincitore di oggi. Company.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Park abbastanza raffinato anche, e andiamo in premiazione per quanto riguarda il Club degli Ignoranti. Complimenti a Stefano che con questo messaggio:
1: la palla è un nervo che si trova sotto la rotula, infatti se ci pensate la palla rotula.
0: Giustamente qui abbiamo della medicina, quindi complimenti a Stefano, per te il cancan di oggi, everybody. Ma grazie anche a tutti quanti gli amici che oggi hanno partecipato al Club degli Ignoranti e al Belli Conte 4.0. Ci risentiamo più tardi a partire dalle 18. Grazie a Gianluca Pacini, ancora buon compleanno, e ovviamente a più tardi con Daniele Belli. Ciao! Le 2:03 e andiamo tutti a
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: sono i piscalli di Radio Company.
1: Mercoledì 9 di settembre, amici, buon pomeriggio a tutti quanti. Dai che ci siamo, nuova puntata dei piscalli. Tra l'altro data molto molto importante, perché aspetta, tanti auguri.
2: Aspetta, togli la base, lo facciamo insieme.
1: Vai. Tanti auguri a te, tanti auguri a Gianluca Pacini. Auguri a Gianluca Pacini, che è ritornato in
0: DJ Colion.
1: Esatto,
2: formazione
1: DJ
2: originale.
1: Colion. Esatto,
2: tra come Mauro Tonello ci ha concepiti.
1: Esatto, tra l'altro ricordiamo una cosa, che una volta la password della radio era la data di nascita di Gianluca, non lo è più, quindi lo possiamo dire.
2: Teoria.
1: 090970.
2: Pensa tu. Adesso c'è la gente che verrà a spaccare i vetri.
1: Sì, figurati, funziona anche perché quella password ormai non è più in uso. Amici, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli. Ciao Chicco,
2: ciao
1: in regia avete capito Gianluca Pacini in diretta dalla 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, qui in diretta proprio da Villa Nidiolo, Lido di Venezia.
2: E alziamo le mani, non so se possiamo raccontare quello che abbiamo fatto ieri sera e con chi lo abbiamo fatto soprattutto.
1: Allora, con chi non possiamo dirlo.
2: Dici di no?
1: No, dico di no, con chi non possiamo, no? Cioè magari lo diciamo dopo. Però...
2: ringraziamo la mano che ci nutre.
1: Esatto, però bravo, ben detto. Però ieri diciamo che abbiamo, e ci siamo riusciti poi nell'impresa, ci siamo infiltrati in un posto e ce l'abbiamo fatta.
3: Non è successo quello,
1: però alla fine ci siamo riusciti, uscirà un video alle 17:30 e basta.
2: Un mini set di Dardust a meno di 20 metri.
1: Sì, beh, lui grandioso, incredibile, ha suonato delle robe micidiali, cioè
2: sì,
1: non so
2: una
1: neanche
2: cosa fichissima.
1: Non so neanche come definirle.
2: E
1: cioè
2: ricordiamo che siamo stati degli elefanti in una casa dei cristalli, perché sì, era tutta gente raffinata e noi eravamo vestiti male.
1: Ma
2: brutti,
1: non è vero, ma brutti
2: goffi,
1: sì.
2: No, beh, messi
1: dai,
2: lì così.
1: Tutto sì, ma vestiti male secondo me no. Dai, siamo pronti, si incomincia. Martin Garrix. Martin Garrix.

0: U2, la loro Fireflies. Come tutti i mercoledì ce lo siamo ricordati anche in questo 9 di settembre.
1: In extremis, tra l'altro, proprio ce lo siamo ricordati, ma c'è il Fuori Company! Gianluca, mi mancava perché dall'altra parte dicevamo
0: prima la roulette russa dei registi.
1: Ma tra l'altro mi diceva, guarda, è velocissimo. Anche prima è molto veloce. Stavo per dire, guarda che velocità. Oh, si è appena perso un bicchiere d'acqua.
0: È la vita di Gianluca Pacini. Comunque, benvenuti all'interno del Fuori Company, l'appuntamento dei Pischelli, che vi dà la possibilità di scegliere una canzone molto trash.
1: Bravo, continua a spiegarlo tu, per favore.
0: 333-2688-688. Okay. Poi, dai, puoi continuare.
1: Poi è molto semplice. Vi diamo la possibilità proprio di scegliere una canzone molto, molto imbarazzante, ma che allo stesso tempo vi diverte. E ovviamente tra tutti i messaggi che arriveranno io e Chicco dovremo sceglierne una. Cercate quindi di attirare la nostra attenzione, di dirci: uè, Wayun, guardate che questa canzone è proprio fica, perché non la scegliete?
0: Anche perché abbiamo una memoria che va all'indietro. Ci ricordiamo tutte le canzoni orribili che abbiamo messo in onda. Quindi molte volte arrivano dei doppioni e vi diciamo: no, l'abbiamo già messa. Quindi dovete anche impegnarvi a trovare qualcosa di nuovo.
1: Diciamoci la verità, questo piccolo spazio è dedicato a tutti voi, ma ovviamente lo facciamo per ringraziare il nostro direttore Mauro Tonello, ma ovviamente anche il nostro programmatore musicale Fabio De Magistris.
2: Ciao, Fabione.
1: Che ci ringrazia, che ogni giorno ci manda un messaggio e dice grazie ragazzi per mettere in onda queste canzoni incredibili. Quindi 333-2688-688, pensate ad una canzone super mega imbarazzante, consigliatecela e dopodiché noi tra le tutte ne sceglieremo una. Vi aspettiamo.
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
4: Ciao Chicco e Joe, siete i miei preferiti.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Accanto d'amore su Company 14:20. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli.
2: Ciao,
1: dai,
2: buon
1: che ci
2: mercoledì.
1: Siamo nel pieno della Fuori Company, lo sapete, mercoledì, e quindi tra poco, anzi proprio adesso, in questo momento, una canzone scelta da un magico. Mi sembra fosse un ascoltatore, sto andando
2: potrebbe
1: a memoria.
2: Essere, potrebbe essere
1: comunque.
2: Andrea,
1: come si chiama la canzone, Chicco?
2: Si chiama Le poppe.
1: Sì, ma smettila.
2: Cani bastardi.
1: Ma dai,
2: aveva provato anche la scorsa settimana a chiederla, ma è arrivato in ritardo.
1: Okay.

0: Che bello.
1: Una delle canzoni più brutte che io abbia mai sentito.
0: Voglio come sveglia.
2: Che schifo di canzone.
0: Va bene, basta, abbiamo capito. Dai, diciamo che è un inno nei confronti del seno. Ottimo. Grazie Gianluca Pacini in regia. Puoi tranquillamente togliere questa canzone. Ovviamente dobbiamo ricordare che lo spazio sì, del Fuori Company è appoggiato da uno sponsor. E in questo caso c'è un grande ritorno.
2: Esatto, sentiamo.
3: Fuori. Company è stato offerto da.
1: Carlo, ti sento un po' triste, che succede?
4: Guarda, sono un po' giù perché quest'anno sicuramente non supererò la prova costume.
1: Ma non hai saputo l'estate della soluzione?
4: No? Quale?
1: Stikazix! Prova costume non superata? Stikazix, la pillola miracolosa per la tua estate. Ti fa dimenticare il mare, ti farà preferire la montagna dove potrai stare vestito come ti pare.
5: Stikazix viene venduta in scomode pillole o in comode supposte da gomito.
1: E per l'estate 2024 scopri il nuovo gusto erba miracolosa.
6: Stikazix!
5: Quando i fatti diventano realtà.
6: Stikazix!
0: Dobbiamo ricordarci di aggiornare il promo comunque.
2: Va bene. Millennium Mix in tre dischi si inizia subito con Dainoro e Gigi Dag, In My Mind.

0: e solo 3 i dischi della Millennium Mix a Tiziano Ferro con E Raffaella e Mia, poco prima invece Rihanna con S&M, mentre all'inizio Dainoro, Gigi D'Agostino e la loro In My Mind. Ancora buon pomeriggio amici, siete su Company, ciao. Noi siamo i Pischelli, in diretta dall'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e siamo qui per dirvi delle cose, tipo sì, prima... Vai.
1: Non sono brutte notizie. Comp'anniversario oggi a posto.
0: E allora,
1: due
0: bene.
1: Posti occupati, quindi ritorniamo un po' in carreggiata.
0: Possiamo tranquillamente fare un welcome back to house. Non vediamo l'ora di ritornare a casa, tra virgolette. No, dai, a parte gli scherzi, siamo molto contenti. Quindi, per quanto riguarda il futuro, potete andare tranquillamente sul nostro sito www.radiocompany.com oppure
1: l'applicazione della radio. Bravo. Vai nello store del tuo telefono. Se la smetti di toccarmi i capelli e tutto il corpo, vado avanti.
0: No,
1: meglio,
0: io ti
1: grazie.
0: Accarezzo quando dici delle cose belle. Io ti accarezzo.
1: Siamo meglio in radio, che siamo a 4 metri
0: sì,
1: di
0: hai ragione,
1: distanza,
0: scusa.
1: Vero? Comunque scaricate l'app dallo store del vostro telefono e lì ci sono tutte le funzioni digitali della nostra app.
0: Mamma
1: e anche comp'anniversario.
0: Quanto sei colto quando si parla di tecnologia. Amici, dai, ve lo ricordiamo lo stesso il numero, metti caso che qualcuno non dovesse rispondere, 333-2688-688. Ci risentiamo tra poco con le telefonate.
1: Forse.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.

nella macchina del tempo, Harry Morri e DJ Nick, ospiti del viaggio dagli anni 80, Via Verdi. Dagli anni 90, uno dei tormentoni dell'estate.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in piazza. Con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.

0: I Can Wait su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, 14:39, prima chiamata del companiversario. Dall'altra parte dovremmo avere lei,
1: Anna.
0: Ciao Anna.
2: Ciao.
0: Come stai, Anna? Come va?
2: Bene, molto bene.
0: Molto bene, siamo molto contenti di sapere ciò, anche perché
2: grazie
0: oggi per te.
2: Grazie ancora della chiamata.
1: Ecco, sì.
0: Allora,
1: sì,
0: prima di ringraziare, aspetta il messaggio. Metti caso che dobbiamo darti brutte notizie, che ne sai tu? Subito ringrazi. È arrivata. Oh,
1: intanto dici che cosa succede in questo 9 di settembre.
2: È il mio compleanno.
0: Auguri, tanti auguri.
2: Grazie.
0: Auguri di buon compleanno da parte nostra, cioè dai Pischelli, ma anche da tutta Radio Company. Tra l'altro, cosa che magari non gradirei sapere, ma tu condividi lo stesso giorno di compleanno del nostro regista Gianluca Pacini, quindi
1: è una sfiga di solito.
0: È una sfiga,
1: però,
0: quindi eventualmente puoi andare in comune, puoi andare a cambiare giorno, eventualmente vai all'anagrafe. Sì, vai all'anagrafe, un giorno prima, un giorno dopo, non cambia niente.
1: No, c'è un bellissimo messaggio per te che dice così: tantissimi auguri per i tuoi 13 anni da mamma e papà, Gianmarco con Noemi e Giada con Andrea, ti vogliamo un mondo di bene.
2: Grazie.
0: Yes. Senti un po', Anna, parliamo di cose serie. Regali che hai ricevuto?
2: Per ora nessuno, però stasera forse sì.
0: Va bene, quindi stasera
2: festeggerai. Venerdì festeggio con i miei compagni.
1: Che cosa vorresti ricevere?
0: Dai, che questo è il momento per...
2: Allora, ho chiesto due buoni in
1: benzina.
2: Due negozi.
1: Ah, ok.
2: E poi il coso dei cosi.
1: Sì, le cose hanno un nome di solito.
0: Vabbè, quel coso lì abbiamo capito.
1: Quale?
0: Ho capito io, una lingua che parliamo io e Anna. Senti, Anna, chiedi a mamma e papà, settimana prossima esce l'iPhone 18, fatti regalare quello, no? iPhone 18 Pro Max.
2: Magari,
1: iPhone Ultra.
0: iPhone Ultra quando uscirà. Va bene, dai Anna, tanti auguri di buon compleanno, divertiti, festeggia con la famiglia e con i tuoi compagni, ok?
2: Va bene, grazie mille ancora. Buona
0: giornata. Anna, un abbraccio, ciao.
2: Grazie.

0: Other Side su Company, seconda chiamata del companyversario. Dall'altra parte abbiamo Leonor. Ciao, benvenuta.
1: Benvenuta.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Come va? Come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Tutto molto bene. Tra l'altro, complimenti perché hai un nome molto molto bello e molto molto particolare. Da dove arriva?
2: Ecuador.
0: Pazzesco. Vabbè, noi parliamo molto bene l'Ecuadorense.

0: versione di Kungs Taylor Swift qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Il maltempo, una perturbazione atlantica, sta investendo il nord e parte del centro con piogge localmente intense, un calo termico fino a 8 gradi che mettono fine alla bolla calda estiva. Allerta arancione in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, gialla in numerose altre regioni. Circolazione in tilt questa mattina sulle linee ferroviarie Cremona-Treviglio e Cremona-Brescia per una forte temporale. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
3: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari. Con questo siamo arrivati alla fine. Ciao, ciao.
1: E voilà,
0: ciao.
1: Ma torniamo domani sempre tra le 16 e le 18, sempre con zero problemi
0: e zero discussioni. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: E ad Andrea Rossini. Vi lasciamo con Daniele Belli. Ciao.
2: Ciao.
3: Radio Company Time.
4: Ciao.
5: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: metti in lista, siete pronti? Siete pronti? Guardate che dovete mettermi in lista, preparatevi perché ci siamo. Daniele Belli e il DJ M. Sai che assomigli tanto a quello del Luna?
1: No.
0: Boh. Sembri.
1: Sono lui?
0: Ma siete parenti forse?
1: Sì, alla lontana.
0: Potrebbe essere, sì.
2: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista! Con Radio Company e Daniele Belli, la sera è tutti in lista!
0: Eccoci qua, allora, come sapete io non sono il titolare di questo programma, però cerco insomma di danneggiarlo il più possibile in modo tale che poi Stefano Conte possa trovare soltanto delle macerie da dover ricostruire, solo per quello, poi così gli diamo del lavoro da fare. Vabbè dai, allora buongiorno a tutti da Daniele Belli, questo ce lo siamo già detto, c'è il DJM e abbiamo un paio d'ore da passare insieme. Oggi parliamo di rotture di palle, posso essere proprio franco subito, cioè ci entro subito sull'argomento di oggi. Allora sì, periodicamente, non so se notate, spuntano fuori problematiche di carattere più che altro software nella gestione specialmente dei voli aerei. L'ultimo è quello che è successo a Londra, dove sono stati annullati oltre 1000 voli per un guasto ai radar. Ora, sai che nel periodo, diciamo così, estivo e post-estivo, il fatto di non poter volare crea sicuramente delle difficoltà e ci rende particolarmente difficile potersi spostare, trovare delle alternative, poi c'è tanta gente che si muove, eccetera, eccetera. Quindi, al di là che magari, eravate a Londra in questi giorni? Siete stati a Londra? Dovevate andare a Londra? Siete stati vittime di questa cosa? Beh, se è, potete raccontare. Ma in generale, oggi, perché a noi ci piace generalizzare, vi volevo capire un attimo se siete mai stati vittime di ritardi sui voli aerei, ma anche sui treni particolarmente pesanti, e capire un pochino com'è andata, quanto tempo fa è successo e come ve la siete sfangata. Quindi 333-2-688-688, voli aerei in ritardo, aerei in ritardo, treni in ritardo, altri corriere in ritardo, pullman per andare a scuola in ritardo, non lo so, comunque mezzi pubblici in ritardo, di quanto, quando vi è successo e fondamentalmente come è andata a finire. 333-2688-688.

0: for Tonight, canzone del 1999 di Jennifer Lopez, che ritrova nuova giovinezza grazie al trattamento filler fatto da un famoso DJ produttore che si chiama Fisher. Ti è piaciuta questa mia spiegazione così? Molto da, molto quasi da, da programma televisivo più che radiofonico. Detto questo, tra poco parliamo delle vostre disgrazie legate al mondo dei ritardi sui mezzi pubblici. Quindi siamo partiti un po' dal fatto che l'aeroporto di Londra, avete visto, no? Radar rotto, e quindi 1000 voli saltati, che non sono proprio pochi, e quindi gente in ritardo, gente che non poteva tornare a casa, gente che non poteva rientrare dalle vacanze oppure andare in vacanza, perché insomma la cittadella a Londra è sempre qualcosa di piacevole. Detto questo, avete mai avuto particolari disavventure con voli aerei, treni, torpedoni, corriere, pullman e altri mezzi di trasporto? Ce lo raccontate qua. Ritardi terrificanti avuti con mezzi di trasporto vari, se lo raccontate oggi qui dentro Tutti in Lista al 333-2688-688.
1: Tutti in Lista con Daniele Belli su Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Lì c'è anche il DJM in queste nostre due ore da passare insieme. Stiamo facendo un excursus tra tutti quanti i ritardi di cui siete stati vittima durante la vostra vita, fondamentalmente ritardi magari di mezzi importanti, tipo il ritardo di un aereo che non decollava più, un aereo che non arrivava più, vi hanno tenuti prigionieri fra virgolette dentro all'aereo e non si riusciva a partire, oppure dovevate prendere il treno sempre in ritardo, magari siete dei pendolari e il treno che prendete tutte le mattine è regolarmente in ritardo e quindi insomma la cosa comincia un po' a pesarvi. Ma partiamo invece con un problema che, come dire, si ripresenta nella sua interezza proprio da questa settimana. Questa è la settimana in cui ricominciano le scuole e quindi cosa si fa? Si devono prendere i mezzi pubblici per andare a scuola e per tornare a casa. E abbiamo in lista una nostra amica che sentiamo. Eccola qua, è pronta in lista, lista.
1: Il ritardo peggiore è stato un venerdì sera, non mi ricordo se era un ritardo o se avevo avuto un guasto al mezzo e non l'hanno sostituito. Figlia uscita di scuola alle 5 qualcosa, il mezzo non arrivava, in pieno inverno, buio, ragazza minorenne. Prendi la macchina, vai. Per andare dove dovevo andare mi ci vogliono 40-45 minuti, quindi non è stato proprio piacevole.
0: Immagino che non sia stato meraviglioso, ma poi insomma si sa che spesso e volentieri insomma i mezzi pubblici spesso fanno un po' più di fatica, e quando magari si intoppa qualcosa o c'è un incidente o si rompe un mezzo, cioè il ritardo ovviamente arriva. Quindi 3332688688, parliamo di ritardi, di grandi ritardi di cui siete stati vittime, magari ci avete ancora le balle girate da quella volta lì e quindi ci raccontate i vostri grandi ritardi quando avete dovuto prendere un autobus, una corriera, un treno o addirittura un aereo.

0: Mi sento molto loco, loco, loco. Allora, attenzione, abbiamo qua un messaggino interessante di un amico che ovviamente ci segnala un ritardo non indifferente. Rientro da Roma, ragazza si sente male sul treno, l'ambulanza arriva proprio fin dove c'è proprio la, il binario, la banchina del binario. Morella fa un'ora e mezza di ritardo, però in questo caso insomma è successo perché c'era stata questa il fatto insomma che la ragazza fosse stata male. Salutiamo Marco, grazie per il tuo messaggio che ci è arrivato al 3332688688. Facciamo un piccolo break, tra poco torniamo, vi raccontiamo anche una storia vissuta sulla sua pelle dal DJ Megalo. Poi c'è un altro messaggio invece che vi volevo segnalare. Scusatemi, ma non potete anche includere in questa faccenda i ritardi fatti in automobile per le code in autostrada? Certo, certo, possiamo estenderlo anche alle code in autostrada. Quanto ritardo avete fatto grazie a code trovate, che ne so, in autostrada o comunque anche in strade normali? Va bene, inseriamo veramente proprio tutto tra pochissimo qua su Radio Company. 3332688688.
1: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company. Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Company!

0: devo dire, dei casi abbastanza curiosi, alcuni anche un po' improbabili. Il primo ce lo stiamo giocando qua in casa, nel senso che il nostro DJM è rimasto prigioniero per andare ad Hurghada. Quanto tempo sei stato rimasto prigioniero nel finger dell'aeroporto? Mezz'oretta, un'oretta?
1: Nel finger una buona mezz'ora.
0: Che bello.
1: Prima di entrare nel finger un altri 20 minuti, okay. Ad aspettare.
0: E tutti col finger così.
1: E poi dentro l'aereo.
0: E quanto siete rimasti dentro l'aereo invece?
1: Altri 20 minuti, quindi un'ora e qualcosa in
0: quindi,
1: tutto.
0: Quasi un'ora e mezza praticamente, sì, tra circa un posto e l'altro. Però ovviamente con la scomodità, però soprattutto il fatto di rimanere prigionieri in quella passerella, no, che unisce praticamente l'aerostazione all'aereo, insomma non è il massimo. Per cui è anche strano che vi abbiano fatti accomodare lì, che di solito insomma si cerca di ridurre il più possibile la permanenza, però probabilmente c'erano delle sane e sagge motivazioni. Sentiamo invece chi è che c'è in lista, che ci racconta una storia incredibile. Sentiamo.
2: Ciao a tutti, la nostra prima esperienza di me e mia moglie quando ancora eravamo fidanzati, un'esperienza in aereo, nel 2002 siamo andati a Palma de Mallorca in aereo, partiti da Bologna con l'aereo, in viaggio di ritorno siamo partiti dall'hotel alla mattina alle 8 e siamo arrivati a casa alla sera alle 10, ci abbiamo messo 14 ore perché arrivati in aeroporto aereo in ritardo,
0: Palma Bologna,
2: poi l'aereo in ritardo, fine cancellazione dell'aereo, cambio di aereo e arriviamo in Italia non a Bologna ma a Linate, da lì ci aspettava un pullman che ci avrebbe portato a Bologna, pullman in ritardo, arriva a Bologna, poi prendi la macchina e vieni a casa. 14 ore per venire a casa da Palma de Mallorca.
0: Quindi Palma de Mallorca, Bologna, 14 ore. Poi l'aeroporto di Bologna ha anche una prerogativa, ma credo che sia abbastanza recente questa cosa, nel senso che ha molti pochi parcheggi, per cui parcheggiare a Bologna è sempre complicato. Non so se vi è mai capitato di volare proprio da Bologna e avere una certa difficoltà nel trovare un parcheggio per mettere la macchina. A me è capitato e ho rischiato praticamente di

0: Goya su Company con i Pinguini Tattici Nucleari a chiudere la puntata di oggi. Grazie al DJM, noi ritorniamo domani sempre alle ore 20 naturalmente qui su Radio Company. Non scappate perché c'è Stefano Conte con il suo fluido. Un abbraccio, buonanotte a tutti, ciao.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ore fa?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
7: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Un minuto alle 10 della sera.
8: Radio Company Time.
9: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
8: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo. La nuit, Votion. La musique, Stefano Conte.

0: bum.
1: Radio Company, la nuit est fluido.
2: Radio Company.

0: Sansatone all'Indinara Rovigo. Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.

Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.

0: Buona nuit.
1: Scali fragili, stick e spirali d'oro.
2: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
3: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
2: Devi dire Belli Conte 4.0.
3: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
2: Bravo.
3: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company.
2: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot. Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in piazza. Con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

LOL di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna su Radio Company. Ora, gin tonico elettronico.

0: radiofonico elettronico. Spot. Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
1: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
1: Fatti un giro su bissolocasa.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana. Radio Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio, compagnie, boutique.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Compagnie. Radio Compagnie.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.